0: Frelimo, uy.
1: Chapuva kulungwa, chapuva kulungwa, Pakwenda kutamachi kulemba igongo kongo vakulungwa chapuva kulungwa chapuva kulungwa chapuva kulungwa chapuva kulungo pakwenda kwenda mbole mbole kutamachi kama mbole mbole lemba lemba mbole mbole igongo gongo vakulungwa.